Però poi questa settimana sembra che ci sia, perché si sono una lavoro e non ricordo la mia, però arrivavano la missione la settimana scorsa, no? E io come sono? Non so perché sono andato, perché io cercavo una memoria, perché sì, non c'è un senso, perché io